Tra l'uovo a botelle smati pixen e armator vi se pectasis tis polleos che di miurgia tu lego menu asteos to opion cata tus archeoplictus historicus.

San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.